Guarda quel mosso. Potevi avere il caminito, potevi avere la montagna, un ranchito humilde con cosas que se usaban ahí, sencillas.

0: arranca, arranca o no arranca. Arranca.
1: Arranco.
0: Sergio Casaquillo.